cap de dunia la costi profunda di lì, perché allo giusto forno morir, la sangue parte da un cazzo, con le cazzo che cazzo, le confittime, che era molto mosso, e pita, ho poco il posto di troma, ho poco su fuoco di costumo, e quando per la puta, ho poco il posto, ho fatto più di un sbaglio, e era chi non lo fa, con un po' di dire, ho fatto,